0: Mayan FM, ekenwar pogingai, ekenyor pogingai. Kita bagitia emurua onkorgori.
1: Aitonga.
0: Mararienda.
1: Loitai.
0: Olturoto.
1: Topoti.
0: Mbenek Dabashi.
1: Isauri.
0: Entargeti.
1: Nkewanchani.
0: Kumpa.
1: Maili 46.
0: Denebo Omerweshi.
2: Mayan FM.
1: Eini ningizo Mayan FM. Saipokin. Intiringa yuti hatu Mayan FM.
0: Itume isingolotinu onkorogi olomon na ingua seuse unalulunga.
1: Mayan FM, ibnabo opo inti nabishana, ewangan olusho.

0: Fema, enininge to yogo ngoswani. Olo yankalani. Narosura. Masurura. Osarai. Itnabo obo inti nabisha na kiti olende. Enosa en. Keshwe.
1: Mayan FM.
0: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na.
2: Mayan FM. Ewangan oro show.
3: Oyaleyo,
4: oyaleyo,
3: oyaleyo,
4: Mayan FM.
3: Oyaleyo,
4: oyaleyo,
3: oyaleyo.

0: yeleyo
1: o yaraleyo yeleyo mayane
0: lofo o yeleyo
1: o yaraleyo yeleyo wangano
0: chinga gena na genyo
1: mayane
0: ora madio dova
1: mayane
0: inga ulele
1: mayane
0: wala gera lendeva
1: mayane
0: wangano sholai
1: mayane
0: o yeleyo
1: o yaraleyo yeleyo mayane
0: o yeleyo
1: o yaraleyo